Seconda proposta. Poscia fa grazioso invito a Laura che rappresenti una contadinella che si creda fra l'altre la più bella.

Terza proposta. Fra tutti quei che fan corona intorno, dice come più atto al frastagliato che si finga tedesco italianato.

Quarta proposta. Con lieto viso a Emilia indi comanda che finger debba un francese ostinato che si ritrovi in amoroso stato.

Quinta proposta. Comanda all'accademico giocoso che faccia in lingua di Venezia invito di condur queste dame in patriolito.

Chiusa del gioco. Nell'imitar gli ebrei ha il primo onore Giulia. Ma il gallo mai si fa sentire. Finisca il gioco e ognun vada a dormire.